solitudini che si incontrano, un bosco di pensieri si toccano, si scambiano il domani, salendo sopra il mondo sembra aprirsi.

gli zingari sul prato, senza casa qui per terra, senza una città, non cambierò.

stella in fondo ai marciapiedi. Siamo noi, solo noi, nella notte senza scopo. Sembra

Taci. Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate.

disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando.

0: gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.
1: Das Radio Salzburg Hit Panorama.